Quindi andremo a chiedere una domanda comida, una vuoi culla, che ta vuo, e ne volete che mi cosa, ne vuoi se le buoni manca, arrapi, raturanga, e ne volevo, andremo a chiedere una domanda, turanga, liu liu, che ta vuo, che ta vuo, che ta vuo, e ne siamo in Maleni, sappiamo più di che ta, e ma cara se sei tu, non domo ne langa serra, e poi attacchi tenga, e una davanti, e ne dopo poi arrivo a cerchina, e ne venga una chiesa sarra. Un po' di tempo che mi cassarra, bovina di cuo, sato con una mamma telefoni, ma siamo i cattoli a telefoni, siamo in una ganga, weekend in bovina di cuo. Mattena a telefoni, 844-1207, carro a telefoni, 981-4550, cattoli a telefoni, siamo in ganga in bovina di cuo. Na 276-8694, 276-8694, cattoli a telefoni, weekend in bongi vinaka. And then I was at the number telephone, never turn to la, carrier, and bit my message my Nadamu can a number telephone, Yampaisa, and a Baco and Kina, Nanamo, Limsa Bolandola, and Bongi Venaca, and then I started on the Kevin Bobanacua, Sabota, we communicate San Bobanacu Saturn and a program on Tos, 10 minute Italy, Sabota, we can Satin Dona Colombo, Samedava. All right, na tosh kana program go. Sabata bikena 10 minute ni na mai tali tali kena. Ni ochochi ni na na mai tali ni bikena na bongi bina ka enda enda. Kango kento lewa tunga na na program go. Ni tosh kema mataka. Mbaka ngani ta kata tali mataka. Okay, sa wat ngapi kada tin sa tin dono kana kalong dono mesa mai dana program go. E usel tali bikena 10 tali minute. Ni mtari kena ochochi na mai tali ni bikena si kaba, si ngima ngima, si ochochi, si korkora, ni nama telefon ni nama isul tu bikin dan bukan aku, bukan selakan berguna tu MC 92.3 FM.